facce, ficcio facce, ficcio ficcio facce, ficcio ficcio ficcio ficcio facce, ficcio ficcio facce, ficcio ficcio facce, mach mal Trompeten-Solo.